devo andare. Tra chi pensa già ai regali di Natale e chi scatta Polaroid. E poi mi ritrovo insieme a te seduto qui a studiare in un caffè.

mentre stringo tra le labbra fiumi di parole che mai ti dirò, quelle che ho provato e riprovato ogni giorno in faccia ad uno specchio.